0: Questo è il giro di testa, giù forse chiamo.
1: First, how many calls back in service?
2: Three, four, five, service.